di kalaning ado lantasan di desa irago mah punuh ditu ajak liu.